0: Sì, sembra per me che quando è 6 ore e avessi scoccato il giornale, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si ricava molto, non si
1: Jornal da Manhã.